0: viollar la fede, per eludere il re.
1: Come? Ed ardisci temeraria?
0: Non più, principe, è questo il mio dover. L'ho adempito,